0: Hola, soy Javi de Madrid y para esta música con los vecinos, o como en mi caso hice ante esa persona en el metro que pone su móvil a todo meter, yo propongo un pensiero en mi codipache de Cecilia Bartoli, en el momento más cañero. La verdad es que el chico se le pusieron los ojos como platos y paró el móvil, así que todo el metro me lo agradeció. Un saludo.
1: Facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile